0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Mit dem Giovanotti ist es gerade 12 ab 11 geworden.
2: SRF 1, Ratgeber Konsum.
1: Geht ihr auch ab und zu an einen Flohmarkt?

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.